0: Radio Vanilla, falla suonare tu.
1: Reman un posto.
2: Ciao, sono Albi Ramos, vorrei ascoltare Reman un posto di J-Ax e Fedez. E chi non ascolta Radio Vanilla

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Beatrice. Vorrei richiedere Capri Sun di Capo Plaza.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Paola da Chivasso. Volevo richiedere 5 giorni di Michele Zarrillo, grazie e buonanotte a tutti.

0: Ciao Radio Manila. È possibile dedicare Dai Dai di Shakira a Mara, Letizia e Giorgio? Grazie Alessandro da Vigevano.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Chiara. Mettete la testa gira di Fred De Palma. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: soldi.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Teresa da Romagnano Sesia. Mi faresti ascoltare Mille bugie di Mietta? Grazie e un saluto a tutti.

0: Ciao signorina, sono Valentino da Vinovo. Mi puoi mettere Tropicana dei Boom Dabash?
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. Sono al lavoro e per caricarmi vorrei ascoltare Deep Underground di Jamiroquai. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nicolò da Urbassano. Mi fai ascoltare Danzeteria di Madonna. Grazie e un abbraccio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Stefano da Torino. Vorrei dedicare a Giada "Che tesoro che sei" di Antonello Venditti.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 9001. Sempre con te.

Buonanotte signorina 9001, sono Viviana da Bussoleno. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare Elisa con Broken, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Melissa da Alpignano. Ti posso chiedere la città degli angeli?

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Tiziano da Asti. Vorrei ascoltare Big City Life dei Mattafix, grazie e buon martedì. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettermi Girasoli di Leo Gassman, grazie Giulia.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Baglioni con Avrai. Ti ringrazio, ti mando come sempre un abbraccio. Saluto tutti i manilosi sintonizzati, mando un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora. Saluto Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Noa nelle famiglie e ricordo che chi non ascolta Radio Manila, ovviamente game over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao, un bacione.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Jack di Torino. Vorrei ascoltare Cattive abitudini di Mace.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Buongiorno signorina, per favore mi fareste ascoltare A Sky Full of Stars dei Coldplay. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro tutti una buona giornata, un buon lavoro. Saluto in particolare Daniela Di Saluzzo, Margherita Di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di None. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare la nuova canzone di Teddy Swims Break Up in Reverse? Grazie Anna da Torino.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto per...

0: nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Tedi, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143, Torino. Tedi, un mondo di idee.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniela da Torino. Volevo ascoltare Tarantella di Gigi D'Agostino.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Siamo aperti anche ad agosto.
7: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Senti il silenzio.

0: Manila 9001.
1: Sempre con te.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Marika da Nichelino. Mi fai ascoltare Open Your Heart di Madonna, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, buongiorno, mi fai ascoltare la graziosa di Che Vedo, grazie Mimmo.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, se ti chiedessi ancora una canzone me la metteresti? Mi piacerebbe ascoltare Michael Bublé con Save the Last Dance for Me. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, ti auguro un buon riposo per dopo. Ti ringrazio per tutto quello che fai per noi. Saluto tutti i manilosi sintonizzati, in particolare i mattinieri e i più affezionati. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela D'Agostino.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: In diretta con la signorina Manila 9001.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signore del 9001. Ciao, sono Paolo dal Pignano. Ti volevo chiedere questa mattina se potevi mettere la canzone di Barbara Streisand, Woman in Love. Salutiamo tutti i manilosi. Un abbraccio a Daniela da Saluzzo. Buon rientro delle vacanze a tutti. Chi non ascolta il manile è un super super. Game over, ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Alessia da Chieri. Ti posso chiedere Flamenco Paranoia di Samurai J? Non fosse disponibile una canzone di Irama.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Vincenzo Davarallo. Per darmi la carica durante l'allenamento mattutino vorrei ascoltare il singolo di Davide Van Desfrosianes, un saluto a tutti i manilosi.
1: Signorina, buongiorno, sono lei del macellaio di settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone dei Broski Beat dedicata a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:04.
3: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro, oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy questo giovedì, corso Unione Sovietica 143, Torino. Teddy, un mondo di idee.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina, mi passeresti Safe con Tu mi piaci tanto? Grazie Marco.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
2: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
1: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
9: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: In diretta con la signorina Manila 9001.
11: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Valeria di Ispra. Questa mattina mi faresti ascoltare You've Got the Love di Florence e The Machine. Grazie mille, buona giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno signorina Manila, ci fai ascoltare la costiera amalfitana. Grazie Nadia da Carmagnola.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Ettore da Torino. Vorrei ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Alex da Borgomanero. Mi piacerebbe ascoltare Wing Wing di Charlie XCX. Un saluto a tutti i manilosi.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Manila 9001, sempre con te.

0: Buongiorno Manila, sono Massimo da Volpiano. Questa mattina, se possibile, vorrei ascoltare una canzone a vostra scelta di Michael Jackson. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao manilosi, volevo ascoltare Romantica di Ultimo, grazie Vane da Poirino.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti un buon martedì e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
6: L'Ucraina desidera fortemente la pace, ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su un nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno.

0: Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A. Un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica. Del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte del Mantova. Il gol vincente al 14° del secondo tempo di Davide Frattesi, entrato 5 minuti prima. L'ex interista chiude la sua maniera un bel fraseggio con Dia, che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandash. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.

Quando ringraziamo la nostra signorina Manila 2001 per portare avanti questo lavoro prezioso di notte anche in questi giorni, la mattina presto. Ricominciamo, versione 8:11, Manila Boss Breakfast, sigla, buongiorno, sigla.

Manila. Breakfast, non freshfat, ma buongiorno Piemonte, Lombardia, ora della nostra Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Noi vi consigliamo il DAB e vi consigliamo di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito

0: Questa mattina avevo nel taschino Lush Life di Zara Larsson, la canzone con cui praticamente l'abbiamo conosciuta. Allora, è piovuto anche da voi, fresco, bello fresco, la quantità giusta secondo me, è vero, di pioggia ieri, ha fatto un bello scroscio, bello, ha buttato un po' di acqua, bene per le piante, bene bene bene. Allora, con cosa iniziamo oggi? Iniziamo con lei, sentiamo.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu. Alice, finalmente 18, 19, 20 gradi, oh, sto da Dio. Tornerà il caldo? Spero proprio di no. Vi auguro buon proseguimento, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Baci baci.
0: Per adesso non ho proiezioni strane.

0: Questo è il titolo cosa ho scelto per te, Stella. Ho scelto Samantha Fox nel 1957. Nothing Gonna Stop Me Now. Te la ricordavi? Bella però, dai, una ventata di ricordi. Chi c'è? Dov'è?
1: Buongiorno Alice. Oggi è martedì, piovoso. Ieri sera è venuto un bel temporale, scattata anche la luce, tornata alle 3.41 di stamattina, dalle 10 di ieri sera.
0: Wow.
1: E quest'anno da noi la luce continua a saltare. Ti chiedo, la canzone dei Coldplay, quella dal titolo lunghissimo, tutto attaccato, che è uscito, no, anzi, dovrebbe essere, cos'è, l'ultima, la penultima canzone che ha fatto. Va bene, grazie, buona giornata, che mi ascolta. Raga Maria di Nuove, saluto la sequela di Marcella, alla prossima, ciao ciao.
0: Ciao Marcella. Io ho scelto questa, My Meilleur Ennemi, quella insieme a Stromae e a Pom. Potrebbe essere quella, sì? E allora dai, l'ascoltiamo insieme. Vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi su Radio Manila.

Stromae, Pom, Coldplay con My Meilleur Ennemi sulla Radio Manila, nel Manila Box Breakfast versione estiva. Allora, c'è una nostra manilosa, Ila, che ha mandato un audio messaggio che purtroppo proprio non si sente niente, proprio male, però ho capito la canzone che vuole ascoltare Ila. Vuole ascoltare Sorry, Scusa, Lo Siento dei PTN, i Pinguini Tattici Nucleari. Siete su Manila, buongiorno. Devo anche salutare coloro che sono già collegati al nostro streaming. Bravissimi!

0: Più che l'intazione nucleare con sorry scusa lo siento su Radio Manila. Adesso abbiamo un messaggio audio, vero?
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Buona giornata a te e a tutti i manilosi. Senti, questa mattina per favore mi metteresti Mickey Bronski Beat con Small Town Boy. La dedico alla mia collega che sta lavorando insieme a me e a tutti i pazienti in ambulatorio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, arriva tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vigne e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Tiziana, stamattina mi faresti sentire Tu cosa fai stasera di Noemi e buon Ferragosto a tutti che ne ascoltano di me Game Over. Ma come buon Ferragosto, Tiziana? Ma Tiziana, bacio a te, tra poco.
1: Manila Box, estate con noi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 54 tra Ceva e Paroldo e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Abbiamo un messaggio lungo, lunghissimo. Ciao Radio Manila, potreste mettere la nuova stella di Broadway di Cesare Carmonini? Grazie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Firmato Maria. Maria, un bacio a te sulla fronte. Eccolo, Cesare.

0: Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway. Meno male che ho visto il messaggio arrivato veramente pochi istanti fa. Ciao Alice, vorrei ascoltare la stella di Broadway di Cremonini, la dedico a mia mamma che oggi compie gli anni. Grazie Alice, ti chiedo ancora un favore, la manderesti un augurio tuo speciale? Chi non ascolterà da mille, Game Over. Ciao Alice da Linda e buona giornata. Allora, mandiamo un bacio sulla testa anche alla mamma di Linda che oggi compie gli anni, va bene? Poi ditemi se è arrivato. Chi c'è? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Arianna
2: e Alessandro
1: e vorremmo ascoltare i Kef Web.
2: E se non fosse possibile la canzone dei mondiali di cintura.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un Game Over.
0: Un bacio anche a voi.

0: Boy su Radio Vanilla, 8:42, 43 praticamente in questo istante. Sì, allora abbiamo chi? Avanti.
1: Ciao Radio Vanilla, siamo Bianca
2: e Matilde
3: e anche Carlo.
1: Volevamo ascoltare la Costiera Amalfitana di Fabio Rovazzi, Lino D'Angelo e Arisa.
4: E chi lo ascolta Radio Vanilla e Game Over. Ciao.
0: Ciao, bravissimi, un abbraccio a voi.
5: Radio Vanilla.

0: quest'anno non è da sottovalutare neanche la Costiera Amalfitana di Rovazzi insieme a Nino D'Angelo e Arisa, vero? Perché sta suonando parecchio. Chi abbiamo?
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto bene? Qui si sta da Dio. 19 gradi, ho persino la felpa, incredibile. Volevo chiederti per favore se è in playlist Gloria cantata in inglese da Laura Branigan.
0: Aia.
1: Altrimenti l'originale di Tozzi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Cristina di Torino, tutte le mie amiche e i miei amici, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto a Paolo e l'officina. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Secondo me Daniela arriva quello originale.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: Siamo aperti anche ad agosto.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.
15: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

ragazzi, l'abbiamo cantata a squarciagola, ma questa fa anche muovere il bacino ogni tanto, vero? Buongiorno Alice, sono Mattia, mi faresti ascoltare Ferrari, se possibile la versione con Lazza, grazie. Chi non ascolta da me Game Over, ricominciato da 2 giorni a lavorare e già penso alle prossime ferie. Ma dai Mattia, ci ascoltiamo Ferrari Remix. Can I be-

0: James Hype, Michi Della Rosa, Lazza, Ferrari, Remix. Abbiamo un paio di messaggi da ascoltare, sì, al 338 50 38 908. Sentiamo.
1: Buongiorno Alice. Senti, per favore, mi farete ascoltare Tanti auguri di Raffaella Carrà.
0: Ah.
1: E la voglio dedicare a mia moglie Nuccia, che oggi è il suo compleanno.
0: Tanti auguri.
1: E mando anche un grandissimo abbraccio. Saluto tutti i manierosi in ascolto, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Alice, buona giornata, ciao da Lino.
0: Ciao Lino, ancora tanti auguri anche da parte nostra. E poi chi abbiamo?
2: Alice, buongiorno, sono Bettina Marato. Allora, oggi è nuvoloso e le temperature si sono abbassate, si sta molto molto meglio, e l'estate sta finendo, ma arriverà
0: no,
2: una cosa di caldo e ci saranno temporali e l'estate è finita. Senti, io volevo sentire, è già di Vasco, saluto tutti in maniera con un bacio, do un bacio a vita grazie all'Angi, la Giusina del mio corazon, e ricordati che se non ascoltate lo spicco favoloso siete cattivi anche game over. La scena da Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, sì, allora incomincerà a salire un po' la temperatura, non più di 30 gradi, ma soprattutto di notte sarà sempre 19-18.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 9:02.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. E ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo

0: e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I due posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il quarto gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Manila News.

0: Con cosa iniziamo? La seconda ora insieme, 9, 11 ancora insieme. Allora devo ascoltare un messaggio, avanti.
1: Buongiornissimo Alice, come stai? Spero bene, io sia abbastanza bene, fatta il tempo, che un po' così, anche io oggi mi sento un po' così. Nell'augurare un bellissimo martedì a te e a tutti gli speaker di questa bellissima radio, volevo richiedere se possibile Viva Forever degli Space Girls. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non mi ascolta, soprattutto dall'app, è Game Over. Baci a tutti. Ciao!
0: Ciao Giusy, io ricordo il 338 50 38 908.

0: Viva Forever. Io vi ricordo ancora di scaricare la nostra app, mi raccomando, per avere sempre Radio Manina a portata di dito e di udito. E sono tantissimi manirosi che lo fanno, eh. Allora, devo leggere questo messaggio, li saluto. Ciao Radio Manina, siamo il Millionaire Racing Team della provincia di Brescia. Volevamo ascoltare Maladì di Movejo e chi lo ascolta Radio Manina Game Over. Purtroppo questo singolo non è in programmazione. Io sono qua, fatemi sapere se per esempio volete ascoltare un'altra canzone di Topic, io sono qui, dai, ditemelo, mi raccomando, aspetto il vostro messaggio. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono qua col mio amico Denis che stamattina si è svegliato un po' male. Un saluto a tutti da IE e vi chiedo se potete mettere qualcosa di allegro come Uptown Funk di Bruno Mars. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio, in arrivo tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Ma secondo te è una L?
8: Ma no, sarà una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Il genio dell'asta del mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
9: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
13: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
12: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Alice D'Amico. Dope.

dai, aveva bisogno di allegria, avevano bisogno di allegria i nostri manilosi, l'ho lasciata fino in fondo. Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars su Radio Manila. 338 50 38 908. Ciao, sono Laura, metti incoscienti giovani di Achille Lauro oppure Cuore Rotto di Tiziano Ferro. Grazie mille, buona giornata a tutti. A te Laura, ma certo che l'ascoltiamo, era già pronta lì con Achille Lauro.

0: Achille Lauro con Incoscienti Giovani, l'abbiamo scattata molto volentieri, chissà che con cosa uscirà Achille Lauro. Forse a settembre uscirà con qualcosa, vero? No, io provo, dico così, provo ad indovinare. 338 50 38 908, abbiamo le nostre manilose che hanno voglia di muoversi qua.
1: Buongiorno a tutti, siamo Marta
2: e Martina e vorremmo ascoltare La danza delle streghe di Gabri Ponte.
1: Salutiamo tutti i nostri clienti del Bar Presidenza di Omegna e ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro, andiamo!
3: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte, tanto.

0: siete sfogate? Sì, con la danza delle streghe, Gabri Ponte su Radio Manina. C'è un'informazione sul traffico, vero? E torniamo con quale canzone? Vediamo, abbiamo un messaggio di testo da leggere. Sì, eccolo qua, l'ho trovato. Ciao Radio Manina, vorrei ascoltare Life Goes On di Oliver Tree. E chi ne ascolta? Mille Game Over. Firmato Cristina, tra poco dopo la viabilità.
1: Manila Box.
0: E state con noi. Spot.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura vi informiamo che il traforo del Frejus è temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia per la presenza di veicoli lenti. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Vercelli per informarvi che lungo la provinciale 2 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Livorno-Ferraris e Cigliano in orario 8-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: goes on. Devo ricordare tutti i manilosi, tutte le manilose, insomma, di fare il messaggio audio non più lungo, insomma, intorno ai 30 secondi, così diamo spazio a tutti, perché se non posso mandare in onda messaggi di un minuto, ecco, per intenderci, lo sapete, ve lo diciamo ogni tanto, però è giusto che sia così. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Radio Manina, sono Stefania da Poirino. Purtroppo sono tornata a lavoro, ma la mia voglia d'estate non è ancora passata. Per questo vorrei ascoltare Baila di Stiz, ricordando a tutti che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao, e in arrivo!
1: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona

Sees con Baila su Radio Maniera. Ciao Alice, siamo Nerea e Willy e stiamo andando verso la nostra prossima, forse futura casa. Ah, ma che bello! Ci farete ascoltare nel tragitto The Ark con It Takes a Fool to Remain Sane, oppure quando sono morto di Nasca J-Ax? Grazie mille. Che cosa ha scelto la signorina? Ah, l'ha già scelta. Torniamo un po' indietro all'inizio dei Dufritti, all'inizio del millennio, con The Ark.

molto molto bella. It takes a fool to remain sane in the Ark. Ma attenzione, rimaniamo nello stesso anno. Stessissimo anno. Ciao Alice, sono Christian da Gaglianico. Vorrei chiederti di ascoltare Cry Me a River di Justin Timberlake, che purtroppo non è in playlist, oppure Rock DJ di Robbie Williams. Grazie mille, chi lo ascolta Radio Vanilla, Game Over. E beh, questo è uno dei più grandi successi di Robbie Williams su Radio Manila. Rock

0: tutti, era sempre l'inizio del millennio e Robbie Williams usciva con questo rock DJ straordinario singolo. In questo caso l'abbiamo ascoltato su Radio Manila, bravissima anche per la richiesta. Abbiamo un compleanno? Compie 12 anni il nostro maniloso, nostra manilosa, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo Federico, Alessia e Maria. Per il mio compleanno siamo andati all'Acquario di Genova. Vorrei ascoltare Bad Bad Bad di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Allora Federico, tanti auguri per i tuoi 12 anni. Purtroppo quello non è un singolo radio, però io non posso lasciarti a mani vuote per il tuo compleanno. Ti regalo Out Blue, Shiva con AFL 65. Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi: climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: La mia squadra sa che resta.

Auto Blu usciva, IFL 65, Sora di Maniera, buongiornissimo Alice, siamo Davide e Antonio in direzione il Forte di Bard e volevamo ascoltare Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Chi non ascolta Radio Maniera, Game Over, bellissimo.

Marciagola, immagino di sì. Lo devo salutare Sara e Sirio, dicono potremmo ascoltare Angeli nel ghetto di Neck, grazie. Ah, hai capito, Angeli nel ghetto di Neck, la ascoltiamo subito? Subitissimo.

0: Neck con Angeli nel ghetto in chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Radio Manila, un saluto da Mirko di Vercelli, vi sto ascoltando in streaming con le cuffie mentre lavoro, faccio il giardiniere. Volevo chiedervi se potete mettermi Gravità Zero di Grido. Se non è disponibile, mi associo a qualsiasi altra canzone che ascolterete venire. Game Over, buon lavoro. Posso dire che finalmente sta crescendo un po' di erba nei giardini, mannaggia, meno male che è arrivata un po' di acqua. Ci fermiamo, news, e torniamo con la canzone richiesta da Mirko da Vercelli tra poco, ovvero Gravità Zero di Grido. Rimanete appiccicati.
1: Radio Manila, estate.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 10:02.
4: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
6: Manila News.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Iniziamo la terza ora insieme con Gravità Zero, Grido su Radio Manile, ricordandovi anche il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina. Sentiamo? Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Michael da Pianezza. Volevo dedicare Womanizer di Britney Spears a Eliana. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Un abbraccio, Britney Spears con Womanizer.

Britney Spears, ma tranquilli che le vacanze non sono finite per tutti. Ciao da Manila, sono Marco e ascolto in streaming da Palermo. Vedi? Vorrei ascoltare The Time of My Life di Benson Boone, per favore, grazie. L'ascoltiamo volentieri. Intanto vi ricordo, ecco, a proposito del fatto che per esempio il nostro Marco ci ascolta da Palermo, di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito. Benson Boone su Manila.

0: Kids in Boom con The Time of My Life su Manila. Chi abbiamo? Avanti.
1: Ciao Alice, sono Sante, Fontanetto d'Agogna, provincia di Novara.
0: Ciao Sante.
1: Volevo ascoltare Money for Nothing dei Dire Straits, dedicata a tutti voi, ai manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Va bene Sante, tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Che occasione all'Autofrancia.
5: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
4: Autofrancia.
5: Scopri di più su autofrancia.it.
6: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Hai visto? Sarà una L?
8: Ma no, come minimo è una XL.
9: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
10: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
9: Gli sconti volano fino al 70%.
11: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
9: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
12: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.
15: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il tuo messaggio al 338 50 38 908. Io ascolto Radio Manila. Alice D'Amico is on the air.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

ma come si fa a interrompere una canzone come questa? È un grande successo come Money for Nothing, Dire Straits, su Radio Manila. Buongiorno a tutti, Manilosi, buongiorno a te, Alice. E nonostante il ritorno in ufficio, mi sento ancora al mare. Mi metteresti Melodia Proibita di Rama, giusto per salutare questa vacanza appena passata? E auguro a te e a tutti i Manilosi in ascolto una buona giornata. Tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare.

Incredibile pensare che siano già passati 5 anni dall'uscita di Melodia Proibita, Irama, su Radio Manila. Salutiamo ancora la Eli che l'ha richiesta e che non ha tanta voglia di ripartire in ufficio. Ma non ti preoccupare, poi è come andare in bicicletta, riparti e non te ne accorgi. Ciao, sono Salvo da Bruino, vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella Sola di Cioffi. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Sola, tra parentesi, ti amo. Cioffi con Mar Lucas.

0: Sola ti amo, naturalmente l'avete riconosciuta, la canzone è quasi una cover, vero? Allora parliamo di Forte di Bard, sentiamo.
1: Forte di Bard, presente nel film Fracchia contro Dracula del grande Fantozzi Paolo Villaggio. Stefano, il vostro installatore di posto preferito. Ciao a tutti, ciao Radio Maninosi, un abbraccio.
0: Ciao, un abbraccio. Sai che io intendevo però un film ma veramente grandissimo, 2015, ovvero Avengers Age of Ultron, Ultron in inglese. Avanti.
1: Mi fai ascoltare per favore 666 di Michael Jackson, e non mi ricordo, Paul McCartney.
0: Bravo.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, un saluto a tutti i manivosi.
0: Va bene, certo che te la suoniamo dopo la viabilità, tra poco.
2: Manila Boss, estate con noi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce tra Santiago Vercelliese in direzione Gravellona Toce. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori segnaliamo un senso unico alternato sulla provinciale 20 a Serra Lunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Esattamente 11 anni fa usciva questo non so neanche se chiamarlo remaster. In realtà è quasi una. L'hanno quasi rifatta. Hanno preso la canzone originale, l'hanno rifatta. 666 Paul McCartney con Michael Jackson. Ciao Radio Manila, sono Anna. È possibile mettere solo Amore di Random? Se non fosse possibile, vorrei Ai Ai Ai di Distinct Esper e basta. Saluto il mio ragazzo Akram. Se non fosse. Se non ascolti Radio Manila, sei un game over. Purtroppo non sono dei singoli radio. Io però non posso lasciarvi a mani vuote. Per cui ascoltiamo l'ultimo singolo di Sfera. Con Fade, Pienk Sen Mi su Manila.

0: esagerate, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca e mi piacerebbe questa mattina sentire 50 special dei Luna Pop. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
0: Ciao Francesca, perché qui di solito quando parte

0: Vi siete attaccati con le unghie al soffitto? Avete fatto bene. Luna Pop 50 Special. Questa è la versione rimasterizzata del Dufritti 13, se non sbaglio. Avanti!
1: Ciao Radio Manila!
2: Io sono Nina.
3: E io sono Chicca.
2: E stiamo andando a Montevicino a fare shopping.
3: E vorremmo ascoltare Lost on You di LP.
2: E chi non ascolta Radio Manila
1: è un game over!
0: Ciao! Buon divertimento. Comunque era il Dufritti 19, il remastering per i 20 anni dei Luna Pop 50 Special. Invece qui stiamo ascoltando LP con Lost.

0: Stone News, Radio Manila, saluto tutte le manilose e melolose che sono giunti sui social personali, grazie. E devo salutare chi? Ciao Manila, stiamo andando a Sestriere con 3 auto per ritiro 2013 dei ragazzi del Banchiglia Calcio. Ci potrai mettere una canzone degli 883? Ma certo, è in arrivo tra poco. Anzi, sentiamo che cosa ha scelto la signorina.
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
3: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben 3 vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Che occasione all'Autofrancia.
6: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
5: Autofrancia.
6: Scopri di più su autofrancia.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
8: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it.
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Siamo aperti anche ad agosto.
11: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.

0: 2013. Abbiamo chi avanti?
1: Radio Manila, siamo Camilla,
2: Alice,
3: Gianluca,
4: Annalisa
1: e stiamo andando alle Olandia e vorremmo ascoltare Buon Vento di Alfa e Giova. E chi non ascolta Radio Manila è un super ghiro.

Su Radio Manila. Allora, mi sa che la prossima è leggiamo un messaggio veramente importante, sarà forse l'ultima del mio spazio di oggi? Adesso vediamo. Allora, Radio Manila, vorrei dedicare The One That Got Away di Katy Perry alla mia fidanzata Ilaria, che oggi compie 34 anni. Ilaria, questa canzone parla di qualcuno che non vuoi perdere, e io invece voglio dirti che fra tutte le persone che la vita avrebbe potuto farmi incontrare sono felice di aver trovato te. Buon compleanno, amore mio, ti amo e spero che qualunque cosa ci riservi la vita continueremo sempre a sceglierci. Che dire, emozione pura, no?

0: sai che non ho capito, devo aver visto male, forse si è fatta i capelli blu la mia colleghissima.
1: No, hai visto male, guarda bene l'ultima. Capelli nostre... sono
0: fantastica, fantastica, sì. No, che disgrazia. Vedo che oggi sì. Mi hai mandato delle emoji ma cariche, ma proprio cariche.
1: Sì, perché volevo anche, cioè, in realtà ho creato un'escalation, sì. Proprio per farti un po' gasare. E poi, come dire, l'ultima anche di apprezzamento.
0: Vabbè, proprio a bomba.
1: Sì, a bomba. Però capisci, c'è tutto un excursus. Cioè, noi comunichiamo attraverso le GIF.
0: Ecco, però sì. Noi abbiamo già mandato, no, degli appelli ai nostri manilosi.
1: Sì, vero.
0: Che
1: vero.
0: Se insieme al loro messaggio volessero mandarci delle GIF, delle sì. emoji fatte da loro, come facciamo
1: vero,
0: noi?
1: Vero, create da voi, cioè che rappresentano come vi sentite in quel momento.
0: Ma sì, il vostro mood.
1: Eh sì,
0: no?
1: Quindi sì.
0: Noi siamo qua, noi cioè, riceviamo e possiamo anche descriverle se ci date il permesso.
1: Se ci date il permesso, quindi mi raccomando, cioè, come vi sentite? Esprimetelo con una GIF, con cioè come GIF noi, che, excited e be happy, bellissimi. Sì. Sì, basta scrivere il mood giusto, oppure tristezza, devastazione, cioè quello
0: no.
1: Che no, per
0: ma
1: dire
0: senza esagerare,
1: come uno si sente, come uno si sente. Vedi, queste che ti ho mandato sono easy, però sono easy. Belle cariche, cioè, che ti fanno capire che ci sono, che sono qua, sono gasata.
0: E per salutarci, però, tipo il post vacanze, sì. ci dobbiamo sempre ricordare le GIF, quelle principali,
1: sì.
0: Quelle che noi amiamo.
1: Ah, beh, sì, ci sono quelle tre o quattro che sono lì nell'Olimpo.
0: Vediamo, perché dopo sì. Sanremo il prossimo, non so, magari succederà.
1: Succederà
0: no?
1: Altro, c'era perché altro una che... sempre legata ai cavalli, sono equine, le nostre preferite sono equine.
0: Niente, tu con Bocelli a cavallo non ne sei
1: no.
0: Uscita.
1: È una roba troppo bella, no, è proprio quello, ma che l'ho creata io tra l'altro quella, quindi proprio è così. A me
0: e
1: piace.
0: Peraltro ci sono delle sì. In molti telefoni ci sì. sono delle funzioni nuovissime che permettono di fare per esempio uno sticker in sì. veramente in pochissimi
1: in
0: secondi.
1: In pochissimi secondi.
0: Istantaneo.
1: Esatto. Questo qua che ti ho mandato, che ti faccio la linguaccia, ecco. E quello lì è un mio sticker, ti ho mandato.
0: Certo. Sì.
1: Capito. Va bene.
0: Do appuntamento domani, sempre 8:11 per quanto riguarda questa settimana.
1: Esatto.
0: E niente, buona trasmissione.
1: Ma grazie, grazie, ciao, a domani.
0: Carichissima energia, ma
1: proprio
0: balla.
1: Una
0: ciao,
1: bestia. Ciao, ciao.
2: Radio Manila, estate.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 11:03.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

Lenny Kravitz con American Woman apre ufficialmente il Manila Box, che è ancora brunch, giusto? Sì, ancora brunch. Allora, bello questo pezzo con cui ho voluto aprire, cantato da Lenny Kravitz originariamente, però scritto e inciso dei Guess Who nel 1970. Sapete che io arriva la Mucchi, si apre sempre un po' roccheggiando, così, giusto per dirvi che ci sono, e poi dai, tutto il resto lo decidete voi, che siete gli unici protagonisti meravigliosi di questa Radio Family fantastica, al 338 50 38 908, che è il numero indispensabile per esserlo, ovviamente. Quindi dai, scatenatevi, adesso tocca a voi, fatemi sentire le vostre vocine, eh. Ciao Radio Manila, sono Cristian da Omegna, vorrei ascoltare Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, ce ne torniamo nel 1996 e ci ascoltiamo il grande Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, su Radio Manila. Vi ricordo, manilosi e manilose, di scaricare la nostra app, è essenziale. Poi potete veramente ascoltarci, seguirci sui social, Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram. Ci potete seguire in streaming dal nostro sito, da qualsiasi dispositivo voi vogliate. Siamo in streaming, mi raccomando, anche se andate in vacanza portateci sempre con voi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Edoardo.
0: Ciao. Ciao belli.
1: E stiamo andando a fare un giro da Action e vorremmo ascoltare.
0: Bravi.
1: Io sono Guaione, altrimenti se non è possibile Neon. Ciao a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao belli, allora buon giro, e arrivano Shiva e Sfera Ebbasta con Neon per voi.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il

0: Fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Montepremi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

non può su Radio Manila alle 11:23. Allora andiamo avanti, è appena iniziato l'ultima ora di brunch, ma è la mia prima ora con voi e starò insieme a voi fino alle 15. Mucchi, buongiorno, è uscito il sole dopo il temporale di ieri sera. Sì, è vero. Chiedo felicità put di Tommaso Paradiso. Grazie, buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutoni Marcella. Mancano 4 mesi a Natale. Ma Marcella, veramente? No! Dai, siamo ancora in estate, non voglio sentir parlare di Natale, ti prego. Ma solo 4 mesi mancano, è poco, c'è Natale tra un po'.

0: Che botta ci dà anche se dura poco? Dura troppo poco, però. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese. Oggi volevo ascoltare una canzone di Antonello Venditti, Ricordati di me, dedicarla a cui da Bourbonnais in dialetto, a tutti i manilosi, e ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: Giusto, e che pizza. Allora, 1988, bellissima, Ricordati di me, la cantiamo insieme e la ascoltiamo qui su Radio Manila. Arriva Antonello Venditti.

0: L'estate su Manila.
1: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Mess It Up, The Rolling Stones. Su Radio Manila, 11:36, quasi in chiusura di questa prima ora di brunch, inizierà il Banana Time e staremo insieme fino alle 15. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Denise. E ho 30.
0: Ciao Denise.
1: È tanto sentire Vertigine di Elodie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Di Elodie, ecco, sì, arriva Vertigine dal 2021, ce l'ascoltiamo insieme.
2: Dove va ancora mattina? Dal pena scusa.

Elodie Vertigine su Radio Manila. Ciao, vorrei dedicare alla mia ragazza la cura per me di Giorgia, alla mia ragazza, e dirle che la amo tantissimo da parte di Mirko. Ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
2: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
4: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
3: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Radio Manila te le suona.

Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Manile, è quasi mezzogiorno, io vado avanti. Buongiorno Roberta, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, stai bene su tutto? Grazie, chi non ascolta Radio Manile, game over, arriva.

0: su di me.
1: Luigi Strangis, lo abbiamo appena ascoltato. Ciao, sono Sara, vorrei ascoltare The Happiness Machine dei Linkin Park, se fosse possibile. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva.

0: ciao.
1: Eric e la mamma che sta guidando.
0: Ciao.
1: Vorremmo ascoltare Il filo rosso. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.
0: Ciao, un abbraccio a voi e alla mamma. Arriva Alfa.
2: Dimmi perché.

0: estate.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:02. Sport.
3: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere, avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi Davide di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
0: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Spirit in the Sky, Dr. Andy Maddox, un pezzaccio anni 80, come lo possiamo definire? Rock, ma un po' indie, un po' rock, non lo so. Bella, bella, bella, me la sono ballata con te. Grazie Joe per aver tirato fuori così, neanche troppo, da troppo in cantina, una canzone così bella, me la sono ascoltata volentieri. Buongiorno Radio Manila, sono Vincenzo, vi ascoltiamo sempre dal bar Al Fraviotto in via Tripoli 89 a Torino. Volevo chiederti gentilmente la canzone Poesia di Sal Da Vinci, la dedico al mio amore che è di là in sale, al nostro piccolo Gregorio che nascerà a novembre. Ah, quei nati di novembre, sono speciali. Sono speciali. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Arriva Sal Da Vinci.

Radio Manila è l'unica che ve le suona veramente ed è l'unica in grado di passare da Sal da Vinci ai Nirvana per vostra precisa volontà, ovviamente. Ciao Radio Manila, sono Cecilia, vorrei ascoltare Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, ma se non fosse possibile una loro qualunque canzone. Chi non ascolta Radio Manila è game over, direi iconica questa come l'intro che è appena partito, iconica del 91, 1991, degli anni 90, è stata un simbolo del rock, di un rock rivisitato, di un rock diverso, e ce l'ascoltiamo. Se volete possiamo anche ballarla insieme.

0: Ciao, sono LDA. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Shade Toxic su Radio Manila e siamo ormai nella seconda ora inoltrata e siamo già in Banana Time, staremo insieme fino alle 15. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Sebastian e sono qui con Francesca, la mia ragazza che mi ha sfruttato perché si vergogna a fare questo audio.
0: Ah, è bene.
1: E volevo chiedere da parte sua, come si chiama?
2: Canto d'amore.
1: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Dai, ti ha sfruttato bene, dai, vi ho anche beccato il messaggio così la vostra canzone suona proprio adesso, arriva. Sempre.

Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ciao Roby, mi mandi Meraviglioso dei Negramaro. Saluti da Sandra e Antonello in vacanza presso Praia Mare, isola di Dino, anche in ferie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Wow, bellissima, grazie per la foto. Arrivano i Negramaro per voi, Meraviglioso.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
5: Info 338 22 98 731. E comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

Google, Moving to the Sun. Allora io vado avanti a leggere il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Silvia da Torre Pellice, volevo chiederti se mi fai ascoltare Titanic di Francesco De Gregori, volevo dedicare al mio papà Luciano che oggi compie 83 anni, grazie. E chi non ascolterà Radio Manila è un super game over. Allora un grandissimo buon compleanno a papà Luciano per questo bellissimo traguardo. Allora Titanic non è in programmazione qui su Radio Manila, non è un singolo radiofonico, però regalo a papà il bandito e il campione, sono certa che potrà piacergli lo stesso. Arriva Francesco De Gregori, ancora auguri. Due ragazzi.

0: Torniamo qui su Radio Manila alle 12:40. Allora è quasi ora di pranzo. Avete fame? E allora io vorrei sapere cosa mangiate. Pronto?
1: Buongiorno Malinosi, buongiorno Mucchi.
0: Ciao.
1: Sono Michael di Borgomanero. Vorrei ascoltare cortesemente Ho messo via di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E allora arriva questa del Liga del 1993, ce l'ascoltiamo insieme.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

bella, bellissima. Ho messo via Ligabue su Radio Manila. Ciao Radio Manila, per favore vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors, dedicarla a mio marito Sandro. Deborah dalla provincia di VB, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Così ovviamente mi diverto ogni tanto a scherzare un po' insieme a voi e soprattutto a mangiare. Che si mangia oggi? No, perché io proprio c'ho niente, c'ho un cetriolo, bresaola,

0: Pazzi stupidi ragazzi, Raf, questa la richiesta della nostra Valentina al 338 50 38 908. Allora vado avanti perché siete veramente tanti. Pronto?
1: Ciao, siamo Alice, Simona, Matilde, Martina, Nicole, Marta e Siria. Siamo in viaggio per andare a Milano Malpensa, per partire, per andare a Tenerife.
0: Che bello!
1: E vorremmo ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
0: Ragazzi, allora godetevi questo tempo, mi raccomando, buone vacanze, arriva Fulminacci per voi.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Manila, sono quasi le 13, pronto? Chi c'è?
1: Tutto bene?
0: Ciao.
1: Buongiorno,
0: Vittorio.
1: Roberta, come stai? Partita. Tutto bene?
0: Ciao, benissimo, grazie.
1: Ti volevo richiedere se non è già passata Annalisa, se non metti tu un disco, fai te. Saluto te e tutte le ascoltatrici. Vittorio, saluti e baci. Ciao ciao.
0: Ciao Vittorio, ti mando un abbraccio. Annalisa non è già passata, quindi ce l'ascoltiamo con Maschio.

0: Bros, l'estate su Manila.
1: Ciao, sono Marisa, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 13:03. Sport.
4: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
6: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
5: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 con sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare, il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi. Sentiamoli.
7: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
8: Io penso che Davide era un giocatore che a noi in questo momento non ci toccava, tutti i rispetti per la Lazio, ma per le problematiche per il nome del giocatore bisogna fare i complimenti al ragazzo che ha accettato una sfida così importante, perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: Manila News.

Eddie Brickell, Where I Am, bellissimo pezzo del 1988, ce lo siamo ascoltato insieme qui su Radio Manila. È iniziata la terza e penultima ora di Manila Box Banana Time, oggi con la Mucchi fino alle 15. Ciao Mucchi, vorrei gentilmente ascoltare la canzone di Raf, Self Control, la dedico a tutti i manilosi, sono Pino Renato da Mantea, buona giornata naturalmente. Chi non ascolta Manila Game Over, caro Piro, Pino, e Pino e Renato fa Piro, bello Piro, cosa ne dici in questa nuova versione? Allora dai Pino, scherzi a parte, allora ci teniamo leggeri stasera, soppressata, capocollo, formaggio, pecorino eccetera, se adesso la frisa con i pomodorini e poi stasera ti scassi di soppressata. Allora Raf, Pino l'abbiamo ascoltata proprio poco fa con Pazzi Stupidi Ragazzi.

Spero che tu sia stato in ascolto, quindi vado al prossimo. Ciao Robby, sono Franco, vorrei ascoltare Achille Lauro con Perdutamente, dedicarlo alla mia fanciulla che ci sta ascoltando. Chi non ascolta Manile, Game Over arriva.

0: Fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Solo da qui in car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
6: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
5: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Qui in car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su quincar-auto.com.
7: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Con una permuta o anticipo del valore di soli 5.000 euro, passa alla guida ibrida elettrica di nuova Ford Kuga Plug-in a soli 200.

0: garantito. Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Cioè, Dimash, mi dipille per Anto, tutta per Anto questa canzone da stamattina che è in testa, sì, ma noi insomma almeno ogni due o tre giorni c'è qualcuno che ha in testa una canzone e me lo scrive, a me anche ragazzi, ma quasi tutti i giorni ho in testa una canzone, succede, e poi la devi sentire, se no continui a morbare tutti, almeno io sono così, poi ammorbo tutti e la canto continuamente.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Radio Manila, sono Giancone di Grugliasco.
0: Ciao.
1: Volevo ascoltare, se possibile, Gazebo e la Chopin. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, allora ce l'ascoltiamo in questa versione remixata 2025 da Christian Marchi. Arriva!

0: I like Chopin, Gazebo su Radio Manila. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sto lavorando qua con il mio amico Dennis sotto il sole. Un saluto ai miei amici Fabrizio e Claudio e volevamo chiederti questa domenica di Holly. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, tra poco arriva Holly, leggo ancora un messaggio visto che siete tantissimi. Buon pomeriggio Radio Manila, sono Antonella, sto andando a fare una visita, volevo chiederti se potevate mettere una canzone dell'album Vera Baddy di Anna Pepe oppure Al mio paese di Serena Brancale. Allora, vedrò di accontentarti e adesso arriva Holly.
2: Ciao, sono Holly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Salve ragazzi, sono Jerry Calà. Ocio che se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. Al momento, lungo le strade del Piemonte, gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 23 del Colle di Sestrier si viaggia a senso unico alternato per lavori a Perosa Argentina. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Roberta Mucchi.

Dito nella piaga, businessman, siete su Radio Manila alle 13.35. Io vado avanti, bella spedita. Ciao Mucchi, ci fai ascoltare Atlantide di Stara Toscano? Elisa, Daniele e la piccola Marta. Certo che sì, arriva Atlantide e arriva Stara Toscano proprio qui su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Lorenzo da Verrone. Volevo chiederti macchina time o, se non fosse possibile, allora una qualsiasi di Sfera. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, allora vada per Sfera. Sono passate quasi, insomma, più di 2 ore e ci ascoltiamo, visto che abbiamo ascoltato Neon in apertura del brunch, ci ascoltiamo Mademoiselle, arriva Sfera.

0: Car Brave, Sara Toscano su Radio Manila. Sono quasi le due, poi staremo insieme fino alle 15 quest'oggi. Allora io vado avanti al 338 50 38 908. Sapete che c'è una ruota che deve girare, questo è importante. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Roby.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Ciao Gianlu. Ciao.
1: Sto appena lasciato mio padre a casa, che l'ho portato a fare una visita al CTO.
0: Ok.
1: Tutto bene, tutto a posto. Fortuna.
0: Meno male.
1: E mo vado a casa, vado dalle mie signorine.
0: Bene.
1: E per favore, potresti mettermi la canzone di Vasco Rossi, Un mondo migliore? Ti ringrazio. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Roby.
0: Ciao Giallo, allora io ti mando un grandissimo abbraccio. Allora, Un mondo migliore arriva, ci fermiamo solo per pochi istanti e poi riprendiamo con Vasco Rossi, Tutto per te.
2: Ciao, sono Mac e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Siamo aperti anche ad agosto.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
8: Info 338 22 98 730 e comprororodoro.it.
9: A Valfenere ad Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Un mondo migliore, noi speriamoci sempre, crediamoci che prima o poi arrivi quel mondo migliore. Ciao, iniziamo questo pomeriggio con un po' di vibes giuste. Potreste mettere Quando sarò morto di Nask e J-Ax? Grazie mille. Mister e Mrs. da Gozzano, chi non ascolta Radio Manila è game over, scusate. A volte devo interpretare un po' che non ci vedo, che sono ciecata anche, va detto.

0: Nasca e J-Ax, Quando sarò morto, su Radio Manila. Allora giriamo la ruota e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Arianna e volevo ascoltare Bianca Prada di Luke 3. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao Arianna, allora arriva Bianca Prada tutta per te.

Caprada su Radio Manila, sono le 13:58 e sentiamo chi c'è. Pronto? Ah no, ecco, questa era quella di prima, scusate. C'è un messaggio scritto invece. Ciao Robby, sono Paolo, vorrei ascoltare i Måneskin con Morirò da Re, ma ho l'impressione che siano già passati. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, no, non sono già passati. Quindi possiamo tranquillamente ascoltarci Morirò da Re, che arriva per te.

0: notte.
1: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 14 e un minuto. Sport.
5: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake. E inizia la quarta ed ultima ora, in questo caso di Banana Time, poi arriverà il Sarta a tenervi compagnia per le prossime tre ore e vado avanti a girare la ruota. Pronto?
1: Ciao Radio Maria, sono Laura e vorrei ascoltare Don't You Worry. Chi non ascolta Radio Maria è un super game over.
0: Ciao, allora ti mando un abbraccio. Allora volevo salutare anche iniziamo questo pomeriggio con un po' di vibes giuste. Avevo letto prima questo messaggio. M&M's come i confetti, non Mister e Miss. Ok, raga, però pure voi. Ok, sì, M&M's. Ok, che tra l'altro è anche una pubblicità che non potrei fare, ma non fa niente. Così, l'importante è che vi ho salutato, che è giusto così. Ok, allora adesso i Black Eyed Peas arrivano insieme a Shakira e David Guetta con Don't You Worry.

0: Don't you worry. Allora andiamo avanti. Chi c'è? Il mio vicino di casa? Vero?
1: Ciao la Quasi. Mia manina, sono Tommaso di Zucche di
0: Ciao
1: Bordea.
0: Tommaso.
1: Volevo salutare la mia compesana Roberta.
0: Bravo.
1: E volevo richiedervi questa canzone, se possibile. Una notte di mezz'estate di Alex Britti. E chi non ascolta Radio Manina è super Stragame.
0: Giusto. Ciao. Ciao Tommaso, hai visto che siamo quasi vicini di casa, eh? Uno è di là, uno è dall'altra parte, ma siamo in un attimo che ci incontreremo prima o poi, eh? Ciao Radio Manila, sono Sofia, vorrei ascoltare Bruciasse il cielo di Blanco. Grazie mille chi non ascolta Radio Manila, è Game Over. Allora, ok, arriva Notte di mezz'estate e poi arriva anche Blanco.

0: Cos, l'estate su Manila.
1: Ciao, siamo i Coma Cose.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Welcome to DCC qui su Radio Manila, e ringrazio anche Andrea che ha richiesto questa canzone nel Manila Box Banana Time. Pronto?
1: Ciao, sono Matisse.
0: Ciao.
1: Voglio ascoltare Timeless di The Weeknd.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over, è la nonna.
0: Mi è piaciuta. Allora, Timeless arriva The Weeknd.

Sono Alberto da Carmagnola, volevo dedicare Instant Crush dei Daft Punk a tutte le persone che mi vogliono bene. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Bravo a tutte le persone che ti vogliono bene. Chi ti vuole male, arrivederci e grazie. Freghiamocene di chi ci vuole male. Ecco, diamo importanza e peso veramente solo alle poche persone che ci vogliono bene davvero.

0: Instant Crush, i Daft Punk su Radio Manila. Chi c'è? Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, sono Sara.
0: Ciao Sara.
1: E sono con la mia mamma. E
0: salve mamma.
1: Volevo chiederti se potevi mettermi un'altra te di Eros Ramazzotti. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, vi abbraccio, un bacio a te e alla mamma. Allora, dal 1993 arriva Eros Ramazzotti per voi, un'altra te.

Un'altra Eros, Ramazzotti, una delle canzoni che amate di più di Eros. Ciao Radio Manila, siamo Marco e Rebecca da Asti, vorremmo salutare la nostra collega Daniela e dedicarle Per sempre sì di Salda Vinci. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

0: Da Vinci su Radio Manila, vado avanti a girare la ruota, pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Arianna.
0: Ciao Arianna.
2: Ciao Anastasia.
1: Ciao. E stiamo andando verso la montagna. Vorremmo bello. Richiedere una canzone. Golden
2: delle Antrix.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, salutatemi la montagna. Ciao Radio Manila, purtroppo sono rientrati tutti dalle ferie in azienda e la tranquillità è andata a farsi benedire. Appunto, volevo richiedere la canzone Il Baffa di Marco Masini da dedicargli con simpatia, ovviamente. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un saluto da Giorgia, ma sì, mandare anche ogni tanto a fan con simpatia si può, chi l'ha detto? Dove sta scritto? Uno può anche dire un vaffa, mannaggia, sei tornato, si stava così bene prima, giusto? Va bene, dai, ridiamoci su, adesso arrivano le Antrix e poi arriva anche Marco Masini.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
2: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
3: sei game over.
1: Dai il volo!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Il Rama con Cabana, e abbiamo accontentato anche la nostra Martina, che aveva voglia di ascoltare questa canzone. Pronto?
1: Ciao Radio Manera, sono Andrea e Greta.
0: Ciao.
1: E stiamo andando in nonni e vorremmo ascoltare Una domenica di Saif, e se non fosse possibile di Shiva Obsessed. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
0: Ciao, un abbraccio grande, arriva Saif con Buona Domenica.

dopo leggerò l'ultimo messaggio del Manila Box Banana Time. Oggi per motivi tecnici non riusciamo a fare il cambio io e il Sart, quindi fuggo via non appena leggerò l'ultimo messaggio. Ciao Radio Manila, siamo i Millionaire Racing Team della provincia di Brescia, volevamo ascoltare ora che non ho più Teddy Cremonini. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ragazzi, arriva Cremonini, io vi saluto, vi do appuntamento a domani sempre dalle 11 alle 15, faremo un'ora di brunch e poi le successive di Banana Time insieme. Tra poco ci sarà il Sart a tenervi compagnia per le prossime 3 ore. Grazie per essere stati con me, dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.

0: state.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 15:02.
5: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo 1 euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi medio orientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito. D'accordo, lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in estensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi dalla Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti, nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana con picchi intorno ai 40 gradi al centro sud. Infine lo sport europeo: di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

0: Radio Manila, validissimo ovviamente nell'Happy Hour, che sarà ricco magari di spunti, chissà, c'è qualcuno che torna, lo accompagniamo così dolcemente verso casa, lo scopriremo insieme, magari qualcuno che parte, perché no, anche quest'oggi. Tre ore per stare in compagnia anche con le vostre dediche. Partiamo subito dal primo audiomessaggio, dai, chi c'è? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma e Aurora. Stiamo tornando a casa dallo Zero Gravity e vorremmo
0: fatto
1: ascoltare un tragitto romantica di Ultimo. Okay. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ciao ragazze!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica la canzone di Ultimo qui su Manila nell'Happy Hour. Prima ho detto anche dediche, pronti via, ne arriva già subito una. Buongiorno Radio Manila, sono Sonia da Taino. Volevo dedicare la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, a mia figlia Buffy, dicendole che tutta la mia vita io senza di lei non potrei vivere, un pezzo del mio cuore. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Sonia, un abbraccio a te.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona Barriera Milano.
7: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
8: Che occasione all'Autofrancia.
9: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
8: Autofrancia.
9: Scopri di più su autofrancia.it.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Radio Manila, estate!

0: da Torino. Ciao Elisabetta, mi potreste far ascoltare la canzone di Stiz, Baila? Grazie. Chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao, ciao, un buon pomeriggio anche a te. Ciao Elisabetta da Torino. Da chi andiamo ora? Chi c'è? Avanti.
1: Ciao, ciao Radio Manina, siamo Irene, Andrea e Elena, stiamo tornando da una gita in montagna.
0: Una gita in montagna.
1: E vorremmo ascoltare Addio di Brescia.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buon rientro a voi. Arriva Brescia ad accompagnarvi con D'addio.

0: Bresh è la sua da Dio. Oh, chi sta da Dio sicuramente questo primo pomeriggio di oggi sono i prossimi manirosi che hanno scritto il loro messaggio al 338 50 38 908. Ciao Radio Manina, siamo Andrea, Max e Lollo. Ciao ragazzi, al ritorno dal San Salvatore dopo aver mangiato polenta e salsiccia, allora noi vorremmo ascoltare gli anni degli 883. Allora questa ce la cantiamo tutti quanti insieme, dai!
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Richiesta balneare, non nel senso stretto poi della canzone, questa di Kim Carnes, Betty Davis Eyes del 1981, ma perché arriva proprio in riva al mare, Diamantea, vero Pino Renato? Ciao, ciao, mi manda anche la foto, direttamente in spiaggia. Ciao Sartre, vorrei ascoltare la canzone di Kim Carnes, Betty Davis Eyes, la dedico a tutti i manirosi. Sono Pino Renato da Borgaro, no, ma è a Mantea adesso, in trasferta, in vacanza, giustamente. Buon lavoro a tutti e naturalmente chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao Pino Renato, buon mare a te, proseguiamo col prossimo audiomessaggio al 338 50 38 908.
1: Chi c'è? Ciao Radio Manila, siamo Francesca
2: e Giorgia.
1: Francesca e vorremmo Giorgia. Ascoltare
2: Niente per sempre di Sinonime.
1: In alternativa Non lo sai di Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Bravissime le nostre due giovani manilose, ce l'abbiamo, niente e per sempre qui su Manila.
3: Mi credi, questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. Sto crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le quattro di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami. Soffrire non serve tanto, no.

0: Niente per sempre su Manila alle 15:38 i minuti in questo istante. È arrivata anche la nostra amica Alice da Cuneo. Ciao Alice.
1: Ciao Radio Manila. Ciao Fede. Sono Alice da Cuneo.
0: Ben trovata.
1: Vorrei ascoltare, se possibile, l'ultima canzone di Benson Boone.
0: Di Benson Boone.
1: Oppure una di Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora c'è materiale per scegliere per la nostra signorina Manila 9001.

0: Si chiama The Time of My Life ed è proprio questo, l'ultimo singolo di Benson Boone, con cui la nostra signorina Manila 9001 ha voluto accontentare Alice da Cuneo. Andiamo anche a salutare Paola da Bra. Ciao Radio Manila, ciao a tutti, io sono in ufficio, mi scrive, ma fortunatamente ancora una settimana tranquilla, questo è vero, con molte persone ancora in ferie, è vero, anche viaggiando, tragitto casa lavoro, insomma, esperienza personale, ci metto molto meno tempo, però durerà poco. Mi fate compagnia, per favore, facendomi fare un tuffo negli anni 90 con i Backstreet Boys, oppure, perché no, gli articolo 31, la dedico a chi è al lavoro come me, scrive Paola da Bra. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e game over sempre. Cosa sceglie la signorina, Backstreet Boys o articolo 31?
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo gli Zero Assoluto e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box.

0: sono Leti. Ciao Leti, buon pomeriggio a te. Posso ascoltare Sign of the Times di Harry Styles? Certo, l'abbiamo appena finita di ascoltare. Grazie a chi non ascolta Radio Maniera e Game Over. Andiamo anche da Daniela da Saluzzo. Ciao Daniela,
1: Fede, buon pomeriggio e ben arrivato. Come
0: grazie.
1: Stai? Tutto bene?
0: Tutto a posto, spero
1: tutto
0: che te.
1: Tutto bene, sto raccogliendo peperoni.
0: Peperoni.
1: 34 gradi, ho guardato adesso il termostato.
0: Ma che vuoi che
1: fa
0: sia?
1: Abbastanza caldo.
0: Ma vabbè,
1: volevo
0: abbiamo visto numeri peggiori.
1: Per favore, se mi fai sentire, bravi ragazzi di Miguel Bosé.
0: Va bene.
1: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, mando un bacio alla tua piccola Isabel, saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto a Marco e Tiziano della pasticceria di Canelli.
0: Li salutiamo.
1: Daniela, lo saluto, grazie.
0: Ciao Daniela, ciao. Buon lavoro.
2: Radio Manila te le suona.

0: L'estate su Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 15:59.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy, questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino, Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali contesta anche la Cina e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra, nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnante era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore, per questo col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Manila News.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: La canzone di Anna Pepe, scelta da Rebecca da Cuneo, per farci ripartire insieme in questa seconda ora di Happy Hour. Ciao Rebecca, chi non ascolta Radio Manila mi scrive un super game over. Buon pomeriggio a tutte le nostre manilosi, i nostri manilosi, con Melsart fino alle 18 nell'Happy Hour di Manila. 338 50 38 908. Ascoltiamo il prossimo audio. Da chi ripartiamo? Ciao!
1: Un buon pomeriggio a tutti i manilosi.
0: Anche
1: sono
0: a te.
1: Ale, il decoratore di Cortolino.
0: Ciao Ale.
1: Sempre solo perché il giorno
0: lavoro
1: in Sicilia.
0: Ah sì, ancora in ferie voi.
1: Se potete farmi un po' di compagnia.
0: Ma certo.
1: Viviamo il pomeriggio.
0: Dai, con cosa?
1: Mi mettete Bohemian Rhapsody dei Queen naturalmente.
0: Perfetto.
1: Vi ringrazio. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: E buon ciao lavoro, ciao Ale.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: L'altra è il nostro amico decoratore Ale, si sarà goduto Bohemian Rhapsody dei Queen. E adesso andiamo anche dalla prossima manirosa. Chi c'è?
1: Ciao
0: Stella, sei tu, vero? Ti ho riconosciuto.
1: Sono già uscita da un po' da lavoro.
0: Bene.
1: Spero tutto bene.
0: Tutto a posto.
1: Volevo
0: io
1: ascoltare.
0: Che cosa?
1: Lenny Kravitz.
0: Ma
1: con Love.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Manilosi. E naturalmente chi non ascolta Radio Manina, Game Over. Bacia Isabel.
0: Grazie, un bacione anche a te. Ciao Stella.

0: ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
8: Da Ford Autos, società Benefit, arrivano le offerte del Summer Service per partire senza pensieri. Solo nelle officine Autos di Moncalieri, in Corso Savona 39 e Torino, Corso Grosseto 318, tagliandi completi per ogni brand a partire da soli 229 euro, check-up completo con più di 30 controlli previsti a soli 49 euro, ricarica del clima a partire da 70 euro e tanti altri servizi accessori con sconti fino al 30% da listino. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59 106.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box.
9: E state con noi.

0: Ciao Radio Manina, sono Stefania da Varese. Ciao Stefania, vorrei dedicare una canzone qualsiasi di Bad Bunny. Abbiamo scelto Nueva Yol ai miei colleghi del cuore, Marcella, Alice e Ingi, e mandargli un grande abbraccio. Chi non ascolta Radio Manila è game over. 338 50 38 908, c'è anche il prossimo audio da ascoltare. Chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ciao carissimo Fefe, come
0: ciao.
1: Stai? Tutto bene?
0: Ma
1: tutto
0: sei
1: poi?
0: Tu?
1: Sì,
0: ma sei proprio
1: sì,
0: tu?
1: Sono io,
0: davvero?
1: La Stordita 71. Uno che vuole augurare a te i maninosi un buon pomeriggio e dire che chi non ascolta Radio Manila che muove. Senti,
0: sì,
1: ascolta,
0: dimmi.
1: Mi fai sentire quella bella canzone che a me piace tanto.
0: Qual
1: quella
0: è?
1: Delle vocali, quella che tu
0: quella
1: sai.
0: Delle vocali, ok.
1: Ti ringrazio
0: sì,
1: tantissimo. Ti mando un mega bacione a te, a tutti i maninosi, a Daniela di Saluzzo, a Carolina del Bar Feeling e a tutti quanti quelli che mi conoscono. Baci baci a tutti.
0: Ciao Stordita 71, buon pomeriggio.
2: Radio Manila te le suona.

0: La più bella del mondo di Raff, scrive Roberto al 338 50 38 908. Grazie, una buona giornata, siete mitici. Grazie Roberto, un abbraccio a te. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Tra poco ripartiamo, la scelta spetterà la signorina Manila 9001, ma il prossimo maniloso ci dà l'indicazione giusta, eh?
1: Ciao Radio Manila, sono Bruno da Racconigi.
0: Ciao Bruno.
1: E vorrei ascoltare, se possibile, una canzone di Alice. C'è
0: una canzone di Alice.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: A tra poco, Bruno, la scopriremo insieme subito dopo le ultime novità sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo.
2: Manila Boss, l'estate su Manila. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per la perdita di un carico il traffico è rallentato fra Pianezza e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per lavori si rallenta fra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco, per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: estate, ho scelto questa come canzone di Alice, la nostra signorina Manina 9001, per accontentare il maglioso Bruno al 338 50 38 908. Ma c'è un altro audio da ascoltare, chi c'è?
1: Ciao Radio Manina. Ciao. Siamo la famiglia di Elisa, Daniele, Anita e Marta.
0: Ciao a tutti.
1: E vorremmo ascoltare Atlantide di Sara Toscano.
0: Va grazie. Bene. Grazie a voi.
2: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Star Toscano con Atlantide nell'Happy Hour di Manila. Chi c'è ora?
1: Ciao, Manila. Ciao. Sono Valentina.
0: Valentina, aspetta, come mai sei velocizzata?
1: Ciao Radio Manila, sono Valentina. Okay.
0: Così
1: mi piacerebbe ascoltare naturale. La canzone Siamo chi siamo di Ligabue.
0: Ligabue.
1: Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buon pomeriggio, ciao Valentina. Te la facciamo ascoltare subito la canzone del Liga, Siamo chi siamo.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: chi siamo con Luciano Ligabue qui su Manila. Chi c'è? Ciao!
1: Ciao Radio Manila! Io sono Chicca.
2: E io sono Lina. E stiamo tornando al mondo vicino dopo aver fatto shopping.
0: Ah, avete fatto shopping.
1: E vorremmo ascoltare Cartagine di Emanuela Loia.
2: Okay. E chi non ascolta Radio Manila è un game.
1: Ciao! Ciao.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Peccetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Che occasione all'Autofrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
5: Info 338 22 98 730 e comprooroDoro.it. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box.

Ciao Sars, sono Nicolas da Santena. Se possibile mi piacerebbe ascoltare Carion di Achille Lauro. In alternativa andava anche bene Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Un saluto e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Nicolas, buon pomeriggio anche a te. Saluto anche Edoardo e Cecilia che scrivono al 338 50 38 908 nell'Happy Hour dicendomi che stanno tornando dalla vacanza in Danimarca con il camper assieme ai nostri genitori. Ma che bello, on the road proprio. Volevamo ascoltare Moving to the Sun e se non fosse possibile andrebbe anche bene un'ora di Geolier. Volevamo dedicare questa canzone ai nostri genitori per ringraziarli della vacanza e augurare a tutti una splendida giornata. Grazie mille e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buon rientro a tutti voi. Ciao Edoardo, ciao Cecilia, un saluto anche ai genitori. Arriva Moving to the Sun.

0: Bugle e Oltre a te con Moving to the Sun qui su Manila nell'Happy Hour, dove è arrivata un'altra scelta musicale, un'altra dedica, anzi, chi
1: ciao,
0: c'è?
1: Ciao Manila, sono Alessandra, Alessandra, e vorrei dedicare una canzone a mia madre.
0: Sì.
1: Summer Funk di Francesco Gabbani, e se non fosse possibile Buon Vento di Jovanotti Alfa.
0: Ma entrambi
1: e chi non
0: sono
1: ascolta Radio Manila è un game over. Grazie.
0: Grazie,
1: ciao
0: a te. Ciao Alessandra, per la tua mamma Francesco Gabbani. Summer

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Boss, l'estate su Manila.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
18: Rimandalo indietro.
19: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
15: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai,
5: a settembre
21: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
33: Sono le 17 e 2 minuti. Spot.
34: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
35: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
36: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Manila News.
37: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: Happiness is Sad, questo è il titolo della nuova canzone, il nuovo singolo che vede insieme Swedish House Mafia e Lick Lee. 17:08 i minuti in questo preciso istante, qui nell'Happy Hour come il SART, pronti per ripartire dopo le ultime news sportive, ultima ora insieme fino alle 18 con tutti i vostri messaggi e le vostre scelte musicali al 338 50 38 908, a condire l'ultima ora di Happy Hour. Partiamo dal passato, una canzone che guarda al passato, pesca dal 1982, Chiara, che vorrebbe ascoltare Non succederà più, la canzone di Claudia Mori e Adriano Celentano. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Chiara.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Non succederà più. Claudia Mori, Adriano Celentano insieme. Allora, c'è il prossimo audiomessaggio da ascoltare nell'Happy Hour, sempre al 338 50 38 908, e quello della zuccherosa o mielosa, lo scopriremo insieme. Giusy Di Mati.
1: Ciao, comunque, Fede, sono zuccherosa Giusy
0: zuccherosa
1: Di Mati.
0: Zuccherosa oggi.
1: Se ciao. Poi mi metti 7000 caffè e mi saponi il caffè.
0: Non grazie, tutti e 7000, sono troppi. Ciao Giusy.
2: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Caffè

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Altra bella canzone, quella scelta in questo caso da Davide di Torino. Mi mandi la nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini, grazie. Chi non ascolta Radio Manina, game over. Ciao, ciao Davide, grazie a te. C'è il prossimo audio da ascoltare, 338 50 38 908. Chi c'è nell'Happy Hour?
1: Ciao Radio Manina, volevo che facesse ascoltare Ricky per sempre di Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao, buon pomeriggio. Ce l'abbiamo pronto? Sfera e basta, Ricky per sempre.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ciao Manila, sono Luca. Ciao Luca, vorrei chiedervi sola di cioffi, grazie chi non ascolta Manila, game over, dici bene. Passiamo al prossimo maniloso, c'è anche Mattia, in questo caso con il suo audio messaggio da ascoltare.
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia.
0: Benvenuto.
1: Vorrei
0: Mattia.
1: Per favore ascoltare la canzone di Geolier, Canzone d'amore.
0: Canzone d'amore?
1: Grazie, e va chi bene. Non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Ciao Mattia, tra poco la tua scelta musicale.
2: L'estate su Manila.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 2 ore circa. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori sulla provinciale 317 è attiva la circolazione a senso unico alternato nei comuni di Masserano e Brusnengo in orario 7:18 fino al 18 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box. Manila Box con Federico Sartore.
4: Bella Vaiu, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Jolier, canzone d'amore per Mattia. Ciao Radio Manila, come state? Noi tutto bene, eh? Io sto andando a casa dopo il centro estivo, scrive Chiara, e vorrei ascoltare Ai Ai di Dargen D'Amico e dedicarla a mio fratello Davide. Se non ce l'avete, va bene anche una qualsiasi. Dei Pinguini Tattici, Davide, Dargen D'Amico, Ai Ai.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal

0: Argento Amico con AI. Prossimo audio al 338 50 38 908. Chi c'è nell'Happy Hour? Avanti.
1: Ciao Radio Ciao. Manila. Siamo Giulia, Vittoria e Sofia. Stiamo rientrando da Torino verso Pinerolo, che siamo andate a fare una visita e rinnovo passaporti.
0: Ok.
1: E volevamo ascoltare Wonderwall degli Oasis.
0: Degli Oasis, va benissimo.
1: Grazie. Se
0: grazie
1: non ascolti Radio Manila, sei game over.
0: Buon rientro verso Pinerolo.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: poesia è la scelta di Sara con la dedica alla nonna Mary. Ciao ciao Sara, salutiamo anche la nonna Mary, al 338 50 38 908. Nelle P Hour tra poco andiamo ad ascoltare anche la scelta musicale dei prossimi tre manilosi, vero ragazzi?
1: Ciao, siamo Riccardo,
2: Lorenzo,
3: Francesco,
2: siamo con il nostro minivan,
0: col minivan.
2: Siamo tornando dalla nostra vacanza,
0: ok,
3: e vorremmo chiederti sessione di Samurai Jai.
0: Va bene.
3: E chi non ascolta Radio Manila è gay over.
0: Ciao ragazzi, tra poco Samurai Jai.
4: Ciao a tutti, sono Giordana Angi, se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Hai visto? Sarà una L?
7: Ma no, come minimo è una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
8: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
9: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
10: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
11: Siamo aperti anche ad agosto.
12: Da Ford Autos Società Benefit sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Più di 500 veicoli usati, selezionati e garantiti in pronta consegna senza vincolo di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre. Scegli tra Ford Puma a partire da 11.900 euro, Ford Fiesta a partire da 9.900 euro o tanti altri veicoli a partire da soli 7.000 euro.
13: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila Box.
14: Estate con noi.

0: Sessione Samurai J ci riporta insieme in diretta in questo ultimo blocco del nostro Happy Hour. Diamo spazio allora alla prossima scelta musicale. Chi c'è?
1: Domani sono Cecilia e vorrei ascoltare Breed dei Nirvana.
0: Però,
1: ma se non fosse possibile una qualunque canzone.
0: Una qualunque,
1: o dei Nirvana o dei Green Day.
0: Oppure Green Day.
1: E chi ascolta la di Manila è Game Over.
0: Ciao Cecilia, che cosa ha scelto la signorina Manila 9001?
2: Questo è rock.

0: Questa è la scelta della signorina Manila, 9001 per Cecilia, che voleva una canzone dei Nirvana. Ne abbiamo ancora una da ascoltare, ci sta? Sì, dai, l'ultima dell'Happy Hour, poi vi ricordo l'Happy Time, con Mariella Vitale fino alle 21. Sentiamo chi c'è, ciao!
1: Ciao Radio Manila, buon pomeriggio, adesso sono Francesco da Rivalta.
0: Buon pomeriggio a te,
1: oggi
0: ciao Francesco.
1: Oggi volevo chiederti se mi metti la canzone di Jatty Ranks, I See You. Grazie,
0: ascoltiamo
1: mille.
0: Quella.
1: Non ascolta Radio Manila, Game Over. Buon pomeriggio, ciao.
0: Ciao Francesco e buona serata a te.
2: Radio Manila te le suona.

0: Girls con I See You. Si chiude l'Happy Hour per quest'oggi, poi ci ritroviamo domani sempre puntuali dalle 15 fino alle 18 con l'Happy Hour del mercoledì. Intanto tra poco, subito dopo le news delle 18, spazio a Mariella, Mariella Vitale con il suo Happy Time che vi accompagnerà in diretta fino alle 21. Grazie a tutti manilosi, state bene, passate una buona serata e appuntamento a domani. Ciao ciao.
1: L'estate su Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge all'accordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri quella del caporalato. Infine una notizia di tennis. Derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i 16esimi Mattia Bellucci e Luciano Dardery. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: Ad aprire il nostro Manila Box Happy Time, ma buon pomeriggio, bentrovati da Mariella Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna durante il vostro, rientro dalle vacanze, rientro dal lavoro, qualcuno avrà ripreso a lavorare, giusto? E insieme noi ascoltiamo la vostra musica preferita, come sempre sarete spettacolari perché renderete questo spazio, questo momento lungo tre ore il più bello in assoluto, perché siete veramente fantastici quando scegliete le vostre canzoni e rendete tutto unico e particolare, anche con delle richieste magari un po' particolarissime, diciamo così. Sentiamo subito chi c'è, vi ricordo il numero 338 50 38 908 e iniziamo.
1: Io Manila, siamo Martina
2: e Giorgio, vorremmo ascoltare
1: Canzone d'amore di Juliet.
2: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over. Ciao
0: ciao ragazze, arriva Juliet.

0: d'amore Giulia è su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao ragazzi, ciao Alessia e Cecilia, e vorremmo ascoltare Swag Music
2: di Arti 5.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Ha ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni.

0: e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Che occasione all'Autofrancia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
4: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN, scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: giusto per fare quell'aperitivo che ti aiuta, no, a sopravvivere fino al momento della cena, che per la Vitale arriva un po' tardino effettivamente, e l'aperitivo effettivamente sostiene moltissimo. Ma adesso andiamo molto indietro nel tempo, addirittura nel 1970, perché Loredana da Rivoli vuole ascoltare 20 anni di Massimo Ranieri, e quindi noi glielo facciamo ascoltare. Ciao Loredana, arriva Massimo Ranieri, 20 anni.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Però un po' l'ho cantata, eh. Massimo Ranieri, 20 anni. Quante volte ho fatto 20 anni io? Ma lasciamo perdere. Ma non è solamente di vacanza o di rientro dal giorno di lavoro, dalla giornata di lavoro, ma c'è anche chi va a passeggio per la nostra bellissima città, la nostra città Torino. Sentiamo.
1: Ciao Radio Manila, buonasera Mariella, come stai?
0: Buonasera.
1: Spero tutto bene, sono Francesco da Rivalta. Oggi ho passato una bellissima giornata.
0: Dove sei
1: stamattina
0: stato?
1: Con mia zia sono andato alla farmacia del cambio a Torino a fare colazione. Ho provato il cubo e la sfera. Il
0: buoni.
1: Cubo era ripieno alla gianduia, invece la sfera alla crema pasticcera.
0: Vabbè, è buono.
1: Quindi tutto buono.
0: Che esperienza.
1: Poi mi sono fatto un giro, sono andato alla Mole, sono andato a Piazza San Carlo, Piazza Castello. Insomma, ho fatto un bel giro e adesso mi sto facendo una passeggiata verso Villerbassa, ti sto ascoltando.
0: Ok.
1: E volevo chiederti se mi metti Turn Me On di Gabri Ponte ed Amante, grazie mille.
0: Ma
1: chi
0: certo.
1: Non ascolta Radio Manila, un game over. Ciao.
0: Ciao Francesco, arrivano Gabri Ponte ed Amante.

ci sei altro che andare a passeggio a Vertorino, c'è anche chi sta studiando. Buon pomeriggio Mary, chiedo notte prima degli esami perché domani mattina Angela, mia figlia, ha un esame di recupero di materia rimandata a giugno per passare in seconda superiore. Grazie e buona serata a chi non ascolta Radio Manila e Super Game Over. Salutoni da Marcella e buon lavoro stasera. Niente temporale, no, niente temporale, non è che già mi devo beccare tutta la nebbia che arriverà, quindi non ci voglio pensare. È una cosa che mi angoscia proprio la nebbia. Però pensiamo invece a questa notte prima degli esami proprio per tua figlia Angela. Incrociamo le dita naturalmente. Antonello Venditti.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera, ben ritrovati. Con le notizie su traffico e viabilità raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e Stupinigi in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta scorrevole. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

Sono noi e David Fuentes, questa era Gold Summer per la Daniela di Milano, che è rientrata ieri dalle vacanze, anzi ha ripreso ieri a lavorare, che sta rientrando sulla tangenziale e sulla strada per il ritorno verso casa. A proposito di tangenziale, abbiamo appena sentito, appunto appreso, che ci sono dei problemi per delle lunghe code, ovviamente a causa di un incidente proprio sulla tangenziale di Torino. Prudenza, mi raccomando, io vi sono vicina, vi comprendo, tanta pazienza e soprattutto tanta tranquillità, mi raccomando. Ciao Radio Manila, siamo Ricky e Lorenz, vorremmo ascoltare Il pescatore di Fabrizio De André. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Super Game Over, tanti cantautori oggi, le vostre richieste. Fabrizio De André è qui, Il pescatore.

0: Il pescatore su Radio Manila, Fabrizio De André, ma c'è Marco adesso, pronti?
1: Trincea pestare il mais.
0: Eccolo.
1: Volevo chiederti se possibile l'ultima di Baby Kay o altrimenti Soltero, che sinceramente non mi ricordo.
2: La canta?
1: Volevo salutare tutti i manirosi di Piedi di Golperi, anche loro stanno facendo questo periodo, e chi non ascolta la mia maniera in game over. Ciao a tutti.
0: E si sente che stai lavorando con il mais. Arriva Baby Kay.

0: Io sono Stefano dall'Ombriasco, complimenti Emanuele Loia, Singapore e Plutone, la voglio dedicare alla mia ex. Per me questa è stata un'estate, è stata un'estate piuttosto amara. E ci credo, se la questione è proprio questa, caro Stefano, ti capisco benissimo, dai, non ci pensare. L'estate passa, arriveranno nuove stagioni con naturalmente cose decisamente più belle e interessanti. Ci ritroviamo tra pochissimo ancora qui su Radio Manila con la vostra musica preferita.
1: Ciao, sono Gian Maria, se non ascolti Radio Manila sei game over, pure per me.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
4: A Valfenera d'Asti torna la festa patronale. 27 e 28 agosto, vineria in piazza con vini e piatti tipici locali. Sabato 29, grigliatissima e DJ Matt Joe. Domenica 30 dal mattino, fiera agricola e rassegna bovina. Alla sera, grigliatissima e liscio. Seguici su Facebook e Instagram, Proloco Valfenera.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Lella Riva e Peralta con Che lo che per Riccardo da Cuneo, che saluto. 338 50 38 908 se avete piacere di richiedere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila nel Manila Box Happy Time. Scegliete la vostra canzone, mandate il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio audio, un messaggio scritto, e così possiamo fare in modo di rendere il nostro appuntamento ancora più bello grazie alle vostre scelte musicali. Sentiamo adesso chi c'è. Ah, leggo che siamo omonimi di cognome, non siamo parenti, ma abbiamo in comune probabilmente la stessa isola dove siamo nati, e cioè la Sicilia, giusto?
1: Un saluto a tutti i manilosi, Dale Vitale,
0: ecco,
1: il decoratore di Torino. Sono sempre da solo a decorare qua. Quindi,
0: ecco,
1: se mi mettete una qualsiasi canzone degli Wham, che sento la mancanza di John, il mio compare.
0: Quando arriva?
1: In Sicilia, ma torna presto.
0: Ah, in Sicilia, vedi?
1: Ciao a tutti i manilosi, chi non ascolta la Radio Manile, game over, un abbraccio.
0: Ciao Ale Vitale, arrivano i Wham.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Before You Go Go, Gwen, insieme a noi qui su Radio Manila, 18:54, ancora la vostra musica preferita, 338-5038-908, mandate il vostro messaggio attraverso WhatsApp. Ma buon pomeriggio, sono Davide di Torino, mi mandi la nuova stella di Broadway di Cremonini, per favore, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ma certo, caro Davide, arriva.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi. Coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino tra gli altri acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con qualche azioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino. Indagato uno dei 4 custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I 4 sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
1: Manila News.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Chaka Khan and Snoop Dogg, Boogies in My Soul, per la Manuela di Brossasco, che saluto. 338 50 38 908. Continuate a inviare i vostri messaggi e le vostre scelte musicali qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Per favore mi farete ascoltare Ridere dei Pinguini Tattici Nucleari.
0: Come no?
1: Ti ringrazio, saluto tutti i malinosi, auguro a tutti una buona serata e ricordo sempre che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Mariella, un abbraccio, ciao da Lino.
0: Ciao Nino, buona serata anche a te, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, Ridere.

0: Paz. Certo. La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto, a tutti quelli che mi salutano sempre, chi non ascolta Radio Manila. E game over, baci, ciao.
1: Ciao, un saluto anche a te, un abbraccio, arriva Joan Osborne.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 833.

0: Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Agnese, artista torinese, anzi rivolese per l'esattezza, cara Agnese. Grande, grandissima regina della dance in assoluto. 19:21, ma sentiamo chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Giovanilla, qui siamo Luna,
2: Giorgio,
3: Franco
2: e volevamo ascoltare il Rossetto e Caffè.
0: Oh, giusto,
2: di Santa Vinci.
4: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, arriva Santa Vinci, Rossetto e Caffè.
5: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: Ciao Manelosi, sono Andrea e sto tornando dalle ferie ascoltando Radio Manila.
1: Oh, che bello.
0: Volevo chiedere se potete mettere Waka Waka di Shakira.
1: Certo.
0: E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao Andrea, buon rientro. Dunque arriva Shakira.

Ciao Radio Manila, siamo Joe e Gray e vorremmo ascoltare una canzone di Sara Toscano. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva con Atlantide.

0: estate.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra La Loggia e De Boschè in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio italiano con tempi di attesa di 2 ore. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
0: Manila. Via Vita. Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box. Manila Box
2: con Mariella Vitale.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: la Cioffi per Luigi di Villafranca Piemonte. Ciao Luigi, buona serata anche a te. Chi c'è al 338 50 38 908? Lo sentiamo subito. Chi è?
1: Ciao, siamo Arianna
2: e Rebecca.
0: Ciao ragazzi.
1: Siamo in vacanza.
0: Dove?
2: In Abruzzo, a Capestrano, un paesino in provincia dell'Aquila.
0: Bello.
2: E vorremmo ascoltare
1: Cosa? Tuo per sempre di Enrico Nigiotti.
0: Ecco.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ragazzi, vi auguro davvero una buonissima vacanza, ma quello non è un singolo radio, non è in playlist, però Enrico Nigiotti ce ne sono tantissime, come la nuova, maledetti innamorati.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Maledetti innamorati, Enrico Nigiotti su Radio Manila. Ciao, sono Alessandro da Cuneo e vorrei ascoltare, se possibile, Overdose d'amore di Salmo e Zucchero. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arrivano con Overdose d'amore 2024.

0: Overdose d'amore, salmo e zucchero qui su Radio Manila. C'è la vostra musica preferita, come quella di Sirio e Sirio, tutte e due uguali così. Ciao Radio Manila, siamo Sirio e Sirio e vorremmo ascoltare Giorgia con Strano il mio destino. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
9: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
10: Gli incentivi statali sui veicoli commerciali sono già finiti? Nessun problema! Da Ford Autos Società Benefit gli incentivi continuano. Su tutta la gamma di veicoli commerciali, benzina, diesel, ibrida o elettrica, di Courier, Connect, Custom, Ranger e Transit, in versione van o allestiti, sconti fino a 20.000 euro da listino, anche senza veicolo Euro 4 da rottamare, con la leggerezza del tasso a partire dal 5,90 su più di 200 veicoli in pronta consegna.
11: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

tornano soprattutto nel 2026 grazie in questo caso al remix di Nico Zandolino. Sister Rage, We Are Family, 19:51, ancora la vostra musica preferita qui nel Manila Box Happy Time insieme a Mariella Vitale fino alle 21, dopodiché arriverà la signorina Manila 9001 per accompagnarvi fino a domani mattina. Ciao Radio Manila, potresti mettere per favore Yellow dei Coldplay? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Ciao Radio Manila, sono Tia e volevo dedicare a Nelson Tranchi Funky degli Articolo 31, perché stasera è l'ultima sera di vacanza, domani si torna a casa. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è un super game over. Arrivano Articolo 31.
1: Funky qua, 1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vicepremier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito. D'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
6: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi, quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
7: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
5: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala il poker agli europei femminili. Pallavolo, dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari. Al posto di Antropova, la schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
8: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
5: E domani alla chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston-Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardiri. Più tardi Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buonasera.
4: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale. Non so.

0: Lopez e David Guetta insieme a Gabito Ballesteros, Salvame Hoy, per la nostra Bruna di Castagnole, che saluto. E siamo rientrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time insieme alla Vitale fino alle 21. Ancora la vostra musica preferita, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao cara Mariella, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Buonasera, bentornata. Come stai? Tutto bene? Sei sposata?
0: Una favola proprio.
1: Volevo chiederti stasera Lips con Frankie Town.
0: Bellala.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, una buona serata, ti mando un bacione. Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, ciao Daniela, un grande abbraccio. Arrivano Lip Sync.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Come viaggia il Manila Box quest'oggi? Lip Sync e Funky Town. Quando arrivano le 20:13, sentiamo chi c'è avanti.
1: Buonasera carissima Mariella, buonasera Radio Manila.
0: Buonasera.
1: L'unica che ce le suona sempre, qualsiasi
0: sempre.
1: Ora, giorno e notte.
0: Giusto.
1: Senti carissima Mariella, ti voglio chiedere la canzone Il Sole di Albano.
0: Oppure?
1: Se non ce l'hai, Gianna Nannini. L'ultima che ha fatto, che mi piaceva tanto,
0: ok,
1: e non mi ricordo il nome. Dedichiamo tutti i manilosi, saluto tutti i miei carissimi amici Denis e Loris, e che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao Elsa, non è Panatera. Ciao Mariella, un bacione grande.
0: Ciao Elsa. Arrivano Gianna Nannini e Marrakesh.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Siamo aperti anche ad agosto.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate.

giornata anche a te, Alessia. Intanto arrivano le 20:22 ed è ancora la vostra musica preferita, protagonista assoluta di tutta la programmazione di Radio Manila. Come in questo caso, ciao Radio Manila, sono Sole e sto andando a lavorare e vorrei ascoltare, se possibile, Hasta el Amanecer di Nick Jam. E allora sì, certamente ti auguro buon

0: Ciao Radio Marina, siamo Carolina e Matilde, stiamo andando a Torino e volevamo ascoltare Romantica di Ultimo. E chi non ascolta Radio Marina è un game over! Ciao!
1: Ciao, arriva Ultimo!
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica, ultimo, ci fa arrivare a 2 minuti dalle 20:30, tra poco un aggiornamento sulle viabilità su strade e autostrade della nostra regione, l'ultimo della giornata, ma prima c'è il messaggio della Francesca e anche di Amelia. Ciao Manilosi, ci metteresti per favore Supermassive Black Hole dei Muse? Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.
1: Questo è rock.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia il traffico si presenta regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Viabilità. Manila Box con Mariella Vitale.

Spiro, Material Lover dal film Il Diavolo Veste Prada 2 per Claudio di Moncalieri, che saluto. Intanto arrivano le 20:37 e c'è il messaggio che arriva da Arianna da Torino. Ciao Radio Manila, potresti mettere per favore una qualsiasi canzone di Shiva? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Shiva e gli EFL 65.

65, ma soprattutto Shiva con Auto Blu, una ricostruzione, un refresh, una interpretazione molto personalizzata di un grandissimo successo che è stato appunto Blu. Sono le 20:40 ed è il messaggio di Maria e Monica che arriva e diventa protagonista adesso. Ciao carissima, vorremmo ascoltare Sasha con If You Believe. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Che occasione all'Autofrancia. Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Da Ford Autos, società Benefit, sono arrivati i Summer Days con offerte ancora più accessibili. Se hai una permuta o un anticipo del valore di soli 3.500 euro, Ford Puma, Titanium, cambio automatico, chilometro zero, il crossover sportivo e tecnologico guidabile anche da neopatentati, e tua ad un prezzo incredibile di 18.900 euro, senza vincoli di finanziamento o con la leggerezza del tasso a partire dal 7.9 e la prima rata a partire da ottobre.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Dario di Torino. Ciao Dario, mancano 10 minuti alle 21. Siete veramente in tantissimi. Devo salutare Luca di San Front che mi chiede Calvin Harris con Satisfied. L'ascolteremo tra poco, ma prima sentiamo chi c'è. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giada e
2: Francesco.
1: E vorremmo ascoltare una canzone di Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ok.
1: Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao. Baci. Ragazzi, arrivano con Bottiglie Vuote.

0: 4 minuti dalle 21, la vitale termina qui il proprio momento, ma ripetiamo, se volete, domani alle 18 ancora insieme. Non posso andare via se prima però non passiamo almeno l'ultimo messaggio, dai.
1: Ciao Radio Manina, sono Sante Fontanetto Agogna.
0: Ciao Sante.
1: Finalmente abbiamo finito di lavorare dopo una lunga giornata.
0: Anche
1: gentilmente
0: tu.
1: Voglio ascoltare Vivere di Vasco Rossi e la voglio dedicare
0: a chi?
1: Alla mia tribute band, di cui orgogliosamente ne vado fiero di essere frontman e voce.
0: Bravo.
1: Quindi, e soprattutto a tutti voi, e chi mi ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Ciao Sante, buon rientro a casa. Arriva Vasco Rossi per terminare davvero in bellezza Vivere.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Finalmente Teddy è qui. Teddy festeggia la grande apertura con fantastiche offerte. Bombola d'elio all'incredibile prezzo di 15 euro. Oppure il nostro quaderno per la scuola e altro materiale scolastico a partire da solo un euro. Nuova apertura Teddy. Questo giovedì, corso Unione Sovietica 143. Torino. Teddy, un mondo di idee.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, eccoci di nuovo. Buonasera, spero stiate bene. Manteniamo la carica e vi aspetto come sempre al 338 50 38 908 con i vostri brani del cuore per tutta la notte. Bacioni dalla vostra signorina.
0: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide e vorrei ascoltare la canzone Mare Mare di Luca Carboni. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Radio Manila te le suona.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Claudio Baglioni con Strada Facendo, te la dedico, con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Buonasera signorina Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Vanilla, siamo Giangi
1: e Cucurucurucucu.
0: E vorremmo ascoltare Quando sarò morto, che chi non ascolta Radio Vanilla
1: è un pastis.

0: Tone. Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Siamo aperti anche il mese di agosto. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Siamo aperti anche ad agosto.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
7: Info 338 22 98 730 e comprorodoro.it.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, sono Daniele e vorrei sentire Opalit di Taylor Swift. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, siamo Giuseppe e Giulia di Veneria. Vorrei sentire Baciami stupido di Arisa. Grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Lepanto 8C, zona Santa Rita.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei sentire Ti fa stare bene di Caparezza. Grazie mille. Buona serata a tutti i manilosi.

0: Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere il conforto di Carmen Consoli? Grazie.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: Ciao signorina Manila. Ciao Radio Manila. Vorrei chiedere Mr. Rain 2 altalene. Grazie, Carlo di Cascine.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Parlarti di quel

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, Corso Vercelli 247, zona barriera Milano.
2: Info 338 22 98 731. E comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
5: Sempre con te.

0: Buonasera signori 9001. Ciao, sono Paolo dal Pignano. Ti volevo chiedere la canzone di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino, dedicarla a tutti i miei elogi. Saluto Daniela da Saluzzo. Un abbraccio a tutti, buonanotte. Chi non ascolta è domani del super super. Game over. Ciao.
1: Manila 9001, sempre, sempre con te.

Da Radio Manila sono Barbara di Novara e vorrei dedicare una canzone Niente da perdere di Fabrizio Moro alla mia sorellina Manuela, che le dico sempre che non fa niente, invece stasera sta facendo anche il mio lavoro e sta infornando pizze e adesso deve fare altri lavori in giardino prima di andare a dormire. E niente, le voglio tantissimo bene, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie, ciao.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e 2 minuti.
4: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao signorina Manila, sono Tommaso, vorrei sentire un altro show di Shiva e Geolier. Se non fosse possibile va bene anche Neon di Shiva e Sfera e basta, grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao signorina Manila, sono Michela e vorrei chiedere amor di Achille Lauro. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso,

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
2: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
5: Dalle paure dai guai.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Simonina, siamo Malika
1: e la mamma Vale.
0: E stiamo tornando dal concerto di DJO e volevamo ascoltare
1: End of Bikini.
0: E chi non ascolta Radio Manila, un game
1: over!

0: Valenti, baby.
1: Tutti sanno come fingere sia tutto a posto, come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che tutto ha un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare, sei tu, aumenta.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi nemmeno.

0: Ciao signorina Manila 9001, sono Marco e vorrei chiedere mentre torno a casa nero gotico di Clara, grazie.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Eleonora e vorrei sentire Benji e Fede con Zero. Grazie mille, saluti da Cirie.
1: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cosa volevi da me?

0: l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Ciao signorina Manila, vorrei Angelina Mango, grazie, Valentina Di Biella.
2: La tua musica suona su Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Torino, via Nicola Fabrizi 49, zona San Donato.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Ciao, sono Olli, ascolta Balorda Nostalgia su Radio Manila, un abbraccio.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao Radio Manila, buonasera signorina Manila 9001, sono Francesco da Rivalta. Questa sera volevo ascoltare la canzone di Paola e Chiara, Vamos a bailar esta vida nueva. In alternativa, se non ce l'hai, ti chiedo il brano di Paola Iezzi, Superstar. Grazie mille chi non ascolta di Manila, un game over. Ciao.
2: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel jukebox di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi e anche audio. Saremo assieme fino alle 8 e vi aspetto numerosi. Vi auguro una bellissima nottata e vi bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina 9001, sono Silvia da Cirie. Mi faresti ascoltare Tattica di Fulminacci?
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: In diretta con la signorina Manila 9001.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Manolo di Torino. Sono al lavoro e ti chiedo se puoi avere i breath you take dei Police, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Martina. Mi fai ascoltare Epopea di Dolcenera.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere Drop Dead di Olivia Rodrigo? Grazie Elisa da Beinasco.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Adriano da Torino. Vorrei ascoltare Sei la più bella del mondo di Raf e la dedico a Jessica.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera Radio Manila, sono Roberto da Novi Ligure. Mi fai per favore ascoltare Mami Blu di Spagna? Grazie e un saluto a tutti.
1: Radio Manila te le suona.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Emanuela da Villarbasse. Mi fai ascoltare Atlantide di Sara Toscano, un bacio e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buonasera signorina, siamo Esther e Monica. Volevamo ascoltare la canzone di Angelina Mango e Mengoni, Canto d'amore, e la dedichiamo a Luisa e a Cristina, augurandole un buon lavoro. E chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michele, Angela, Carlo e Stefania da Asti. Siamo al lavoro e ci piacerebbe ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Mi sento.

0: Ciao Radio Manila, sono Damiano da Givoletto. Vorrei ascoltare Rossetto e Caffè di Sal Da Vinci, grazie e buonanotte.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
3: Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte, sono Gianmarco da Torino. Ti posso richiedere Spaccacuore di Samuele Bersani? Ti ringrazio e auguro a tutti una buona notte.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: più.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, festa finita a Beinette. Ci fai chiudere in bellezza con Alba Chiara di Vasco.
3: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Graziano da Biella. Volevo augurare un buon lavoro a tutti i manilosi della notte. Mi metti sorry e scusa lo siento dei pinguini tattici nucleari. Grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai.
3: A settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
24: Sono Owen.
23: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Radio Manila. Radio Manila.
33: Ora esatta. Sono le 2:03.